Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazi, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata,

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, anzi stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: Finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. No, vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

Radio Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
3: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
3: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
3: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
3: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
3: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
3: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
3: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, anzi, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio, quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob, che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Tono. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici, che
7: posso dire fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no,

Sono le 7:02 e questa è Radio Zainet.

0: Sono le 8 e 5 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: dai, scritto su, mi ci trovi, frappi, scritto su, vabbè, dai, dai, scritto su, vabbè, scritto su, dai, dai, scritto su, mi ci trovi,
1: ho visto un re,
2: se lo riscuse,
1: ho visto un re,

0: Gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, la radio transistori. I dischi di Little Tony. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Sono le 9:03 e questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il

Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà.

Sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea con von der Leyen, che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza, e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.

0: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cos'è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scordo, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 10:03 e questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita a Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao.
3: Che rapporto avete con questo quartiere?
4: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
5: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
3: ho dimenticata che volevo dire.
5: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
3: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
5: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
3: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
5: Esatto, cioè non era molto bello.
3: Sei d'accordo con Gaia?
4: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
3: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
4: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si incontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali. Il divertimento che fa comprendere anche cose reali.

0: e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
0: Ci ho fatto.
1: Anna.
0: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
0: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord, nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
0: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
0: Fanno guerre?
1: Sì.
0: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche il drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
0: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
0: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
0: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccolo che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. No, vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
0: Ciao.
1: E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho

0: fatto amicizia con Mare Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
1: Ecco, io sono uno che
0: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci che viene o non viene, però è uguale.
1: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
4: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
0: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
4: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita a Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca, dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in quattro regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Città in musica.
1: Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso, e in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa prospettiva Nieschi, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
4: Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci, però davvero quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a Pietroburgo, a San Pietroburgo, proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci, perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno, è una città di prospettive, è una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. E c'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto quando navigava, appunto, quando ha fatto anche il marinaio, ha visitato un po' tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America. Però è un compositore strettamente legato all'humus cittadino, e lo si capisce bene andando a visitare la sua casa, che è una piccola casa che ancora c'è, un piccolo museo. Ci sono anche delle cose un po' scherzose, nel senso che se vai lì ci sono queste signore con le ciabatte che ti portano a visitare le stanze dove lui dormiva, mangiava, eccetera, dicono: ecco, suoni questo pianoforte. Allora tu ti metti, suoni due cose, dice: ecco, lei ha suonato il pianoforte del maestro Rimsky-Korsakov, e tu vai via tutto contento perché hai messo le mani sul suo pianoforte. Ecco, è un compositore sostanzialmente attraversato da una fortissima vena teatrale. Il teatro è sicuramente il suo humus prevalente. Quando si misura poi con le composizioni, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente: da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni, e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza, dell'orchestrazione, cioè sapere usare l'orchestra, lo strumento orchestra, come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi, che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
1: Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una Notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballets Russes, si unì alle menti di Alexandre Benois e di Léon Bax per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella, forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Vaclav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale, Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie, a volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
4: In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra, e in più si incontra però seguendo delle prospettive, per l'appunto, che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro, No, non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza. E proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria proprietà Ivanieschi. Questa stessa simmetria che in fondo non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
1: Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
0: Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Aleksandrovina, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni il Teatro Mariinsky è stato, diciamo, è stato soprannominato la casa di Petit Pas, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto, che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto Petit Pas ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia mai conosciuto: la Godicini, Bella Addormentata, Schiaccianoci, per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace: il popolo, sì, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, e tutto quanto.
4: Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
0: E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
4: Assolutamente,
0: oggi.
4: All'esterno e all'interno.
0: E all'interno, sì.
4: L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno, insomma, presente la Fenice, che è già un teatro molto grande, mm-hmm. Beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno, e questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi trionfano.
0: Hanno la loro apoteosi.
4: Assolutamente.
1: Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti eccone uno amaramente ironico: auguro a tutti di essere ladri pubblici, allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
0: Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima, appunto, nel 1888 è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in quattro movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei balletti russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei quattro movimenti, ce ne sono solamente tre, e appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
4: Oh, meno male.
0: Io la trovo
4: siamo
0: noiosa.
4: Sinceri.
0: Siamo sinceri, viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem precisamente del sovrano Shahriar.
4: Perfetto.
0: Che
4: stavolta
0: nome?
4: La pronuncia
0: bravo.
4: È perfetta.
0: Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue mogli, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane molto filosofiche, diciamo, dove ci regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così. Il fratello insiste, allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
1: Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
1: Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace,
2: in realtà, facciamo un piccolo inciso.
1: Facciamolo.
2: No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella,
1: è facile constatarlo,
2: è bellissima. La trovo che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa,
1: però si
2: torna sempre indietro, non sfoga mai.
1: Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
2: No, musicale,
1: anche musicale.
2: No,
1: anche
2: la storia, alla fine, la classica
1: storia,
2: No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento, cioè la musica carica, casca così.
1: Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Perché tu hai raccontato giustamente una storia, quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto preparato per il balletto, non tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le mille e una notte, d'accordo, ma io delle mille e una notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica. Nessuna delle mille e uno storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazioni, non ha una continuità narrativa, no? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, primissime battute, che è un tema in fortissimo all'unisono, no? Con i tromboni che sono in primo piano, e quello è, per ammissione dello stesso Rimsky, quindi non andiamo troppo lontano, il tema del sultano. No? Un tema caratterizzato e che caratterizza un personaggio, no? Un personaggio crudele, con tutta la pittura negativa che ne possiamo fare, che poi diventerà buono, ma ce ne vorrà ancora, no? Prima che si decida a non ammazzare tutte le sue mogli, insomma, ce ne vorrà ancora un bel po'. Poi subito dopo il tema indimenticabile, quello che rimane fisso proprio nella memoria, che è il tema di Scheherazade, violino, no? Un tema sinuoso, proprio veramente folklore immaginario orientale, no?
2: Sì.
1: Rimsky poi non era mai stato davvero in Oriente, per cui se l'era immaginato tutto, accompagnato dall'arpa, strumento esotico per eccellenza, e quello è il tema di Scheherazade, che ascolteremo un sacco di volte, perché quello è il famoso tema ciclico, che poi spieghiamo cos'è, semplicemente un tema che ritorna ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che è, diciamo, in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo

0: né orientalistico, è il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera, eccetera. Ed è una variante molto ingegnosa, però, del tema del sultano. Poi ascolteremo, cioè non ascolteremo, ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema del primo quadro, che è anche lì un tema. Abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale e orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
1: Bene. Ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
0: Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito. E quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia, che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? Non racconta niente,
2: Non ha un
0: no?
2: secondo fine,
0: Non ci
2: diciamo.
0: sono così, elementi estranei. Ecco. Il poema sinfonico invece, che Franz Liszt ha inventato, proprio, possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome. È invece una breve composizione orchestrale sinfonica che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
1: È un unicum, insomma.
0: Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono? E in fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica. E basta.
1: Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il principe Calender.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?
1: È molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alle Mille e Una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che situa la storia del principe Calender. Il Calender, con la C, non con la K, era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono: dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico, con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente, se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, i legni, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni, che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento, è un solo di clarinetto con interzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nel Mille e Una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco che, secondo una leggenda che si rifà agli anni del, insomma, pre-zoroastriani, insomma nel tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici, che spesso hanno una loro riproduzione sonora, ma che non hanno nessuna logica narrativa, e questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, idea di racconto musicale, idea di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
0: Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
1: Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso, naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica, ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
0: E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
2: Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello, grasso, schifoso, se vedono gli schiavi, fum, cioè se fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini. Le mogli del re gli promettono una ricompensa subito. L'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano, pas de deux, si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
0: Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.

0: il giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans. Siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
1: Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema, tra l'altro, tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile, tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella Sinfonia di Beethoven i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono. Il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
0: Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
2: Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi, davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamarla così, chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re disperato cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa. E così finisce.
0: Insomma, una tragedia.
2: Una tragedia.
1: Uno spirito melodrammatico.
2: Molto, molto, molto.
1: Sembra quasi da opera italiana più che da opera russa.
2: Questo finale,
1: no?
2: Si è trovatore, muoiono tutti in 5
1: secondi. Ma
2: adesso
1: è il gusto parigino questo, non
2: infatti,
1: è il gusto russo, no? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
2: Sì, nella...
1: Infatti, quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la rappresentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative descrittive di Rimsky-Korsakov, e andava a raccontare un'altra storia come questa, come questa, no?
0: Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.

0: Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Sherazade di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale, un tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Sherazade, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremmo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale, non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi, nei primi anni del Novecento, questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione, la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Sherazade è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Sherazade, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 Il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokine, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato Le Premi di Don Fan. Vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fon, non è un
2: fon. No, il fon, quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia. Naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Bentornati a WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Rakno e vi accompagnerò in Indonesia per goderci un po' di musica del posto. Ovviamente, rigorosamente rap. Siete pronti? Allora partiamo. Da quando il rapper Young Lex è riuscito a penetrare nel settore della musica commerciale negli ultimi 3 anni, anche le opinioni della gente comune sulla musica rap sono cambiate. Ha portato praticamente il rap ad essere conosciuto in tutto l'arcipelago indonesiano. Si è fondato un'etichetta, 100 Music, e ha pubblicato un singolo dal titolo Wagelase. Il tema della canzone, che cattura poi il fenomeno che si verifica sui social media, Wagelase, è una chiacchiera o un'espressione dei giovani di oggi, che sta anche per Wagilasi, che significa wow, che roba figa, più o meno. Con il singolo Wagelase, Sexy Got sembra voler anche dare un messaggio ai suoi ascoltatori: continuate a crederci e a dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Ad oggi il singolo conta ben 7,5 milioni di views ed è tra i video più cliccati dell'ultimo anno.

Ah, questa è una chicca. Probabilmente molti degli indonesiani all'ascolto si chiederebbero dove l'abbiamo trovata. Ma Warren Ui è uno studente delle superiori che quando non studia scrive canzoni sotto il nome di Warren Is Yellow. A soli 16 anni è incredibilmente prolifico. Il rapper di Jakarta ha pubblicato un album intitolato Alien, recentemente l'EP Love and Hate, che è un doppio EP composto rispettivamente da 9 e 6 canzoni, insieme a qualche singolo e ancora un po' di musica sparsa qua e là su SoundCloud. Tutto nell'arco dell'ultimo anno. Noi ci ascoltiamo il suo singolo più popolare, Candy Choppa, sulle frequenze di Hot Block Radio dell'ML Network. Warren Is Yellow, Candy Choppa.

Rieccoci alle quote rosa. Ramen Girl era già interessata all'hip hop quando era al liceo. Gli piaceva scrivere ed esprimere parole su un blog che aveva adibito a diario. Poi, nel 2013, Ramen Girl si è stressata così tanto a causa della sua tesi e dei problemi familiari che ha iniziato a scrivere canzoni, anche se durante la produzione utilizzava Audacity e quindi uscivano tracce in bassa qualità. Però, dopo essersi laureata, ha lavorato in un ufficio per 3 anni prima di trovare l'etichetta discografica Underground Business Club disposta a pubblicarla e, ad oggi, è tra le più seguite rapper in Indonesia. Il pezzo più conosciuto è quello che ci andiamo ad ascoltare oggi, Ramen Girl, Kashmir.

0: motherfuckers. You trying to cop all this Gucci shit and you can't even pay your rent.
1: Avete ascoltato WhatsApp, il rap nel mondo dedicato quest'oggi all'Indonesia. Spero vi abbia fatto scoprire degli artisti nuovi e, se volete, potete seguirli su Instagram. Abbiamo pubblicato un post che trovate sui nostri social in cui sono taggati tutti gli artisti che abbiamo passato. Un saluto da Arachno e un appuntamento al prossimo mercoledì con WhatsApp, il rap nel mondo sulle frequenze dell'ML Network.

he's good and dead. Yeah.

uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

a quell'orrore volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo.

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Viggo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto un nome, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

Sono le 14, e questa è Radio Zainet.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

to the morning. I'm gonna be alright now.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca, il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Sono le 18 e 2 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. «Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore», scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

l'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui per capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì.

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazi.

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Sono le 19 e 2 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Città in musica.
1: Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso, e in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa prospettiva Nevskij, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
4: Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci, però davvero quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a Pietroburgo, a San Pietroburgo, proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci, perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno, è una città di prospettive, è una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. E c'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città, che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto quando navigava, appunto, quando ha fatto anche il marinaio, ha visitato un po' tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America. Però è un compositore strettamente legato all'humus cittadino, e lo si capisce bene andando a visitare la sua casa, che è una piccola casa che ancora c'è, un piccolo museo. Ci sono anche delle cose un po' scherzose, nel senso che se vai lì ci sono queste signore con le ciabatte che ti portano a visitare le stanze dove lui dormiva, mangiava, eccetera. Dicono: ecco, suoni questo pianoforte. Allora tu ti metti, suoni due cose, dice: ecco, lei ha suonato il pianoforte del maestro Rimsky-Korsakov, e tu vai via tutto contento perché hai messo le mani sul suo pianoforte. Ecco, è un compositore sostanzialmente attraversato da una fortissima vena teatrale. Il teatro è sicuramente il suo humus prevalente. Quando si misura poi con le composizioni, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente: da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni, e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza dell'orchestrazione, cioè saper usare l'orchestra, lo strumento orchestra, come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi, che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
1: Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una Notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballets Russes, si unì alle menti di Alexandre Benoist e di Léon Bax per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella, forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Václav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale, Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota, i solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie, a volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
4: In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra, e in più si incontra però seguendo delle prospettive, per l'appunto, che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro, No, non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza. E proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria proprietà Ivanieschi. Questa stessa simmetria che in fondo non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
1: Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
0: Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Aleksandrovina, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni il Teatro Mariinsky è stato, diciamo, è stato soprannominato la casa di Petipa, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto Petipa ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia ha mai conosciuto: la Godicini, Bella Addormentata, Schiaccianoci per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace: il popolo, sì, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, e tutto quanto.
4: Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
0: E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
4: Assolutamente,
0: oggi.
4: All'esterno e all'interno.
0: E all'interno, sì.
4: L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno, insomma, per esempio la Fenice, che è già un teatro molto grande, mm-hmm. Beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno, e questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi trionfano.
0: La loro apoteosi.
4: Assolutamente.
1: Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti eccone uno amaramente ironico: auguro a tutti di essere ladri pubblici, allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
0: Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima, appunto, nel 1888 è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in quattro movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei balletti russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei quattro movimenti, ce ne sono solamente tre. E appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
4: Oh, meno male.
0: Io la trovo
4: noiosa. Siamo sinceri.
0: Siamo sinceri, viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille e una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem precisamente del sovrano Shahriar.
4: Perfetto, che stavolta la pronuncia
0: bravo.
4: È perfetta.
0: Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue mogli, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane molto filosofiche, diciamo, dove regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così. Il fratello insiste, allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
1: Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
1: Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace, no in realtà... Sì.
2: Facciamo un piccolo inciso.
1: Facciamolo.
2: No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella, non si
1: può dire... È facile constatarlo, sì.
2: È facile constatarlo, è bellissima. La trovo... che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa,
1: sì,
2: però
1: sì.
2: Si torna sempre indietro, non sfoga mai.
1: Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
2: No, musicale.
1: Anche musicale.
2: No,
1: anche
2: la storia, alla fine, la classica storia, insomma,
1: sì.
2: Pure quella è. No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento... la musica carica,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: casca,
1: capito.
2: Così.
1: Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Perché tu hai raccontato giustamente una storia,
2: sì.
1: Quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto,
2: sì,
1: preparato per il balletto, non
2: infatti
1: tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente, devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le Mille e Una Notte, d'accordo, ma io delle Mille e Una Notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica. Nessuna delle 1001 storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazioni, non ha una continuità narrativa, no? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, prima

0: ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che diciamo in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo, no, né orientalistico, è il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera eccetera, ed è una variante molto ingegnosa però del tema del sultano. Poi ascolteremo, cioè non ascolteremo, ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema D del primo quadro, che è anche lì un tema, abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale, orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
1: Bene, ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
0: Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito. E quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia, che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti, che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? Non racconta niente.
2: Non ha un secondo fine.
0: Non ci sono così elementi estranei. Ecco. Il poema sinfonico, invece, che Franz Liszt ha inventato, proprio, possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome. È invece una breve composizione orchestrale sinfonica, che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico, perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
1: È un unicum, insomma.
0: Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono? E in fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica. E basta.
1: Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il Principe Kalender.

Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?

0: molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alla Mille e Una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che situa la storia del principe Calender. Il Calender, con la C, non con la K, era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono: dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico, con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, i legni, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni, che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento, è un solo di clarinetto con interzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nel Mille e Una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco, che secondo una leggenda che si rifà agli anni del, insomma, pre-zoroastriani, insomma nel tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici, che spesso hanno una loro riproduzione sonora, ma che non hanno nessuna logica narrativa. E questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, idea di racconto musicale, idea di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
1: Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
0: Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso, naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica. Ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
1: E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
2: Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello, grasso, schifoso, se vedono gli schiavi, fum, cioè se fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini, le mogli del re gli promettono una ricompensa subito, l'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
1: Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.

0: il giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans. Siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
1: Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema, tra l'altro, tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile, tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella sinfonia di Beethoven i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, beh, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono. Il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
0: Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
2: Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi, davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re, disperato, cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa. E così finisce.
0: Insomma, una tragedia.
2: Una tragedia.
1: Lo spirito melodrammatico.
2: Molto.
1: Sembra quasi da opera italiana più che da opera
2: molto,
1: russa.
2: Questo finale,
1: no?
2: Si è trovatore, muoiono tutti in 5
1: Ma del resto
2: secondi.
1: È il gusto parigino questo, non è
2: infatti,
1: il gusto russo, no? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
2: Sì, nella...
1: Infatti, quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la rappresentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative e descrittive di Rimsky-Korsakov, e andava a raccontare un'altra storia come questa, no?
0: Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.

0: Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Sherazade di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale, un tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Sherazade, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremmo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale, non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi nei primi anni del Novecento questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione, la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Sherazade è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Sherazade, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 Il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokine, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato L'Après-midi di Don Fon, vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fon, non è un fon.
2: No, il fon, quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia, naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Ciao ragazzi, sono Rakno e state ascoltando What's Up, il rap nel mondo. Oggi andiamo nella culla dell'hip hop per concentrarci su una delle scene più sottovalutate degli USA, quella di Washington DC. Whale è uno dei rapper più famosi di Washington DC, è diventato famoso per la prima volta nel 2006 quando la sua canzone Dig Dug Shake It è diventata una hit molto popolare nella sua città natale. La svolta però vera e propria l'ha incontrata grazie al DJ produttore inglese Mark Ronson proprio in quell'anno, nel 2006, con cui si è unito alla sua etichetta, la Lido Records, nel 2007. Nel 2008 una guerra di offerte fra etichette ha portato Whale a firmare con la famosa Interscope Rec per una cifra di $1.3 million. Il suo album di debutto, Attention Deficit, è stato pubblicato poi nel 2009 con i singoli Chillin' insieme a Lady Gaga, Pretty Girls con Gucci Mane e World Tour con Jasmine Sullivan. Un'altra svolta nella sua carriera però è venuta all'inizio del 2011 quando Whale ha firmato con il rapper Rick Ross per la sua Maybach Music Group. Il suo secondo album in studio, Ambition, è stato rilasciato il 1 novembre del 2011 con recensioni però contrastanti. Nel 2018 Whale ha pubblicato 3 EP intitolati It's Complicated, Self Promotion e Free Lunch. Nel 2019 arriva il suo sesto album in studio, Wow, That's Crazy, con il singolo principale dell'album On Chill, uscito il 12 luglio del 2019. La canzone è stata accolta con recensioni positive e ha trascorso 23 settimane sulla Billboard Hot 100. Quest'anno Whale ha pubblicato prima un mixtape, Folarin, risalente al 2012, e il suo settimo album in studio, Folarin 2. Noi ci ascoltiamo Down Suit featuring Yella Beezy e Maxo Cream. Questa è Whale.

D'Anthony Williams Carlos, nato il 17 maggio del 1993, meglio conosciuto con il nome d'arte Gold Link, è un altro rapper di Washington DC. Nel 2014 ha pubblicato il suo mixtape di debutto, The Gold Complex, che ha ricevuto diversi plausi dalla critica. Nel giugno del 2015 è stato scelto come parte della XXL Freshman Class e nello stesso anno Gold Link ha pubblicato anche il suo secondo mixtape chiamato And After That We Didn't Talk. Il suo album di debutto, At What Cost, è stato pubblicato invece il 24 marzo del 2017. Il singolo principale dell'album, Crew, con Brent Faiyaz e Shy Glizzy, ha raggiunto la posizione numero 45 nella classifica Billboard Hot 100 e gli ha fatto guadagnare la sua prima nomination ai Grammy. Noi ce l'ascoltiamo, questa è Crew di Gold Link.

0: Odyssey è nato da madre afroamericana e padre sudanese all'Howard University Hospital di Washington DC, fu allevato però dalla matrigna, anch'essa sudanese, e dal padre. È cresciuto a Silver Spring, nel Maryland, nella contea di Prince George, sempre nel Maryland. Soltanto dopo il liceo si è trasferito effettivamente a Washington DC. Il suo mixtape d'esordio, Old Springs, è stato inserito nella lista dei migliori mixtape hip hop locali dal The Washington Post nel 2010. Nel 2012 ha pubblicato un album in studio chiamato People Hear What They See e è stato anche originariamente influenzato dalle eredità dei suoi genitori combinate con l'influenza hip hop dei suoi cugini più grandi. Infatti in un'intervista con NPR, il famoso format YouTube, ha spiegato perché è stato influenzato dai primi MC della East Coast, per esempio Eric B e Rakim della Soul e Tribe Called Quest. In quell'occasione appunto ha affermato che questi rapper gli piacevano perché non parlavano di droghe o omicidi, e in effetti il suo stile ne è stato così tanto influenzato che se si ascolta attentamente si ritrovano queste sue influenze. Noi ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, era Odyssey, avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo, ci risentiamo la prossima settimana sulle frequenze di Hot Block Radio. Un saluto da Arachno.
1: The main focus for my music, whether it be the production or the lyrics, is my travels, you know. The outside environment really plays a huge part in what I make. I write all my rhymes outside, you know. Every city I go to, I set up my studio in the hotel. I make the beats during the day. I start coming up with ideas, and I just hit the streets and start walking, and whatever I see really kind of inspires me. It may not be literally, but it always finds its way into my music. The streets

0: WhatsApp.
1: Sono le 20 e 11 minuti. E questa è Radio Zainet.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri, Christian Chivu, ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

You better drive me out of my mind.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: centro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia.

0: dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente. Anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto, tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola. Quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccolo mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque come una seconda casa perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Planet.
1: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa.

0: pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi
1: sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
0: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
0: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
0: La mia scena preferita, oddio, dipende, perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
0: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
0: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di, cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
0: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia, e il lavoro di squadra, e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
0: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio, e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto, e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine. Quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così, tutto un botto. cosa, cosa mi sono perso, quanti anni sono passati, quanti figli avrò adesso. Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
5: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
5: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Donna.
5: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
6: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
7: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
5: Ciao.
1: E altro Tiziano.
5: Ciao.
1: E
5: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: con chi avete legato di più?
6: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
7: Allora, io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scatenando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
6: Allora, direi abbastanza comunque normale. Beh, quella comunque vado più d'accordo è Ira.
7: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso è qui. Sopravvissuti.